faccio da te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. O vi caccio così ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla. Si può morire per amore.

0: bella radio.
1: Fabrizio Ferri, tutte sere,

0: ma lasciami capire. No, guarda, non è parziale, capito, perché tu sai che va a comprare te.
1: Ma quando è che va a te?
0: Ma quando vai sti smorfi mi fai impazzire, ma guarda.

0: canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
1: Se questo fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: bella radio.
1: Maria Nazionale, quando non parlo.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Ida Rendano e Alessio, Nathan Namurata. Che uomo.

serve lì parole per fa pace una cosa. Non mi puoi trattare male, ma che è? Vado una donna murata. E già mi sta mano un po' cuore. E si mi come sbatte questa mano.

0: Ciro Rigione, la figlia di un amico.
1: 15 anni tenevo, ero grande. Tu nascisto, era il mese di agosto. Al battesimo, guarda le foto, c'è sto pure io.

Quando avevo dammo giurato? Ta nessuna cosa al mondo ce la falassa. Ta ricordo? O diceva sempre tu? L'amore vero, nemmeno Dio va a cancellare. Quando passa pure una decina d'anni, vita mia, io ti aspetto sempre a casa.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Hai ragione,

0: radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
1: Tu promette

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano e

per sempre, non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo, e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono stato, tu io lo so.

0: Riccio, che fa?
1: T'arrivo di quando stavo abbracciato, da un ranch che vedo tutto appannato. Ma riuscissi a te frega, non teni ira, che la sera non ti senti, mi senti.

0: canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, ti ha detto mai?
1: Io sono l'uomo della donna che tu vedi e senti già da qualche mese. Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere. Se vuoi ti dico.

0: sono bagnato sto tempo. Poi ci fa cantare, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: bella radio.
1: Marco Calone, Ibiza e Barcellona.

canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Cade la neve. Cade.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

0: en un asunto de Estado.
1: Joseph, hey, Bama.
2: A storia mia, sono cresciuto senza.

0: Gianluca Capozzi. Eppure stasera.
1: Ti scorda già quando le lucate tutta la verità. E le ritte che sta muta, le ciaviecce per cambiare. Che era meglio si riusciva a ti scordare. Non ci pensa più.

0: Andrea Sannino, Voglia.
1: Se l'amore si è aperto, non lo può cancellare.

anche solo a te. Coppa te, le ringhe in mano, dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati.

0: Nico Desideri e Alessio, crescerai.
1: Linda luce re creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solo.

ragazzo, ma va, tu sei chi lui, tu sei chi lo respiro, ma non manca. Si nata parte me, si lo sangue me. Tu voglio ciò stare la vita mia. E quando voto, e quando voto stanno appiccicando, non sai come sto male, sto male, sì.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte vincesse persi, fosse

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco D'Amore. Tu sì, no manicomio.

canzoni napoletane. Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

ti rivesti, è già finito tutto. Mamma, rimane che sta voglia di te. Tu non mi basti, solo per un poco. C'è bisogno ancora sta con te. Ci rivediamo fra una settimana.

0: Gianni Vezzosi, grazie alla Mugliera.
1: La Mugliera da vestire vanno, e la casa con la nostra foda, metta la matrice in

0: fin dalla bottiglia arrivi mare. I sacco a parte hanno portato stone. Oggi trovate un biglietto scritto. Nella vita, quello che dura meno è la felicità.
1: Bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Daniele De Martino, come stai?

0: chiedo scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, mi sento vigliacco e maledetto. Quante da canzone da ci dedicate, ma io penso che tu se l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se continuo sbagliavo, era pure figlia a me.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che al suo chiudo c'entra, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano.

canzoni napoletane. Ciro Rigione, mille cosette.

0: Raffaello non fa capire che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Andrea Sannino, 100 rose.
2: Scendo rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare.

0: Francesco Zerbo. Famma che lo cavotto.
1: Sto distrutto quasi una settimana. No, non voglio più pensare a nessuno. Ma sta vita non lo voglio accettare. Manco Dio che ci mi può sanare.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.
7: Nando Mariano. Ma che pazzia.
8: Caro

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Come si è fatto questo, caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Ora sei cresciuto e ti è la stessa passione mia che le cantava. E io mi fa capire quando ti voglio bene. Sono io che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
7: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: cioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Sono le 11:02.
3: Bella radio. Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime intorno ai 27-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare,

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Maria Nazionale, Chiu Assaje.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
7: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
7: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
9: Bella.
8: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: bella radio.
1: Gianni Celeste e Ciperdimme.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come sei bella questa la sposa, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e un minuto. News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto a Catania un sistema di spaccio, basato su un'applicazione di messaggistica, attraverso cui gli acquirenti prenotavano le dosi da ricevere a domicilio. Durante i controlli, un 24enne catanese è stato arrestato in flagranza, mentre spacciava in pieno giorno nel centro della città. Nelle campagne di Mazzarrone, un giovane di 23 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il provvedimento è scattato dopo che il ragazzo aveva tentato di sottrarsi a un controllo notturno dei carabinieri, dandosi alla fuga a piedi tra i campi durante un servizio straordinario. Restando nel catanese, un episodio simile si è verificato a Santa Maria di Licodia, dove un 21enne è stato denunciato dai carabinieri. Il giovane ha innescato un inseguimento spericolato tra le vie del centro cittadino per evitare un controllo e adesso deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Un uomo di 45 anni, che si trovava agli arresti domiciliari a Palermo, ha percorso circa 300 km per raggiungere Catania in seguito a un litigio con la compagna. Raggiunta la città etnea, si è spontaneamente presentato per denunciarsi nella caserma dei carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga. Ci sono sviluppi nell'inchiesta sulla corruzione alla motorizzazione di Palermo, dove oltre al direttore Angelo Pizzuto, posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, è finito in manette anche un uomo dell'ACI, nell'ambito della vicenda che riguarda una mazzetta da 5.700 euro. Nel Ragusano è stato completato il varo del nuovo cavalcavia in contrada Gerardo, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. L'infrastruttura, a campata unica della lunghezza di 42 metri e mezzo, rientra nell'ambito dei lavori previsti per il primo lotto della nuova autostrada Ragusa-Catania. Sull'autostrada A19P, a Lermo-Catania, si è verificato un incidente stradale in direzione del capoluogo etneo, all'altezza del chilometro 116, nel tratto compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta. Nello scontro, che ha coinvolto un autobus e un autocarro, più di 10 persone sono rimaste ferite e soccorse dal personale sanitario e dagli agenti della polizia stradale. Il comune di Misterbianco, nel catanese, ha ottenuto un finanziamento di oltre 74.000 euro dalla regione siciliana. Le risorse, assegnate nell'ambito dei fondi per la finanza locale previsti dalla legge di stabilità regionale, sono destinate agli enti che hanno adottato specifici strumenti per la gestione delle entrate. A Palermo, nel corso di controlli effettuati in via Lincoln all'interno di 8 aziende, 6 delle quali sono risultate irregolari, la polizia ha denunciato 6 datori di lavoro, tra cui 2 italiani e 4 cittadini cinesi. L'intervento ha portato alla sospensione di 4 attività imprenditoriali e all'emissione di ammende e sanzioni amministrative per oltre 100.000 euro. Una nascita speciale è avvenuta a bordo di un'ambulanza del 118 durante il trasporto di una donna in ospedale. L'equipaggio Delta 26, composto dalla dottoressa Licia Musca e dagli autisti soccorritori Sebastiano Fazio e Nunziatina Messina, ha prestato assistenza alla partoriente, portando a termine il trasporto con successo. Nuovi momenti di tensione all'interno della casa circondariale di Siracusa, a Cavadonna, dove un ispettore e 2 agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni detenuti. L'episodio è avvenuto durante una perquisizione straordinaria nelle celle, nel corso della quale sono stati sequestrati alcuni telefoni cellulari e i feriti sono stati medicati al pronto soccorso. Spostandoci al Porto Rossi di Catania, la procura ha disposto il sequestro preventivo di alcune aree dopo il ritrovamento di oltre 3.000 tonnellate di terre e scarti edilizi. I materiali sono stati individuati nell'ambito dei lavori avviati per ripristinare e mettere in sicurezza l'infrastruttura portuale in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry. Sempre a Catania, la spazzatura presente nelle strade cittadine diventa protagonista di una forma d'arte attraverso gli scatti del collettivo fotografico Flashmood. Le immagini immortalano i rifiuti urbani trasformati in scenari di vita quotidiana, in una mostra definita dagli autori come un vero e proprio atto di denuncia politica. Nel messinese, il Museo regionale Francesco Messina e Salvatore Incorpora di Lingua Glossa apre eccezionalmente anche la domenica per accogliere i visitatori. Lo spazio espositivo ospita la mostra intitolata Picasso, il segno della libertà, curata da Mary Scalisi e aperta al pubblico fino alla fine di novembre del 2026. Per lo sport, in vista della sfida casalinga contro il Barletta, in programma allo stadio Angelo Massimino, l'allenatore del Catania, Emilio Longo, ha diramato la lista dei convocati che comprende 22 giocatori. Tra le novità figura la prima chiamata per Cabianca, mentre non saranno della partita gli squalificati Caturano e Masciangelo, oltre agli indisponibili Di Marco, Pagliai, Aloi e Torrasi, quest'ultimo ancora frenato da un problema muscolare. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Temperature massime intorno ai 27-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio.
20: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, featuring Gianni Fiorellino,

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.

0: le migliori.
1: Gianni Fiorellino, bastava un niente. Bastava.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
2: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Le migliori

0: Gianni Vezzosi e Gianni Celeste. Non saprai mai.
1: Quanto rilievo sta facendo, tutto bianco è diventata la civiltà. È Dio. Dio che freddo si congela col respiro, che squarisca il darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fargli auguri.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
2: Quando

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima, ero già ubriaco di te.
2: Quel tuo sorriso sempre più vicino, una chitarra suona un ritmo latino.

0: Bella compilation. Posizione numero 11.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu prometti

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19.30.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che tu vieni, o guardo mi sostrigo e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 9.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 8.
2: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: bella compilation. Posizione numero 7.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Le migliori

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 14 e 2 minuti. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto a Catania un sistema di spaccio, basato su un'applicazione di messaggistica, attraverso cui gli acquirenti prenotavano le dosi da ricevere a domicilio. Durante i controlli, un 24enne catanese è stato arrestato in flagranza, mentre spacciava in pieno giorno nel centro della città. Nelle campagne di Mazzarrone, un giovane di 23 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il provvedimento è scattato dopo che il ragazzo aveva tentato di sottrarsi a un controllo notturno dei carabinieri, dandosi alla fuga a piedi tra i campi durante un servizio straordinario. Restando nel catanese, un episodio simile si è verificato a Santa Maria di Licodia, dove un 21enne è stato denunciato dai carabinieri. Il giovane ha innescato un inseguimento spericolato tra le vie del centro cittadino per evitare un controllo e adesso deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Un uomo di 45 anni, che si trovava agli arresti domiciliari a Palermo, ha percorso circa 300 km per raggiungere Catania in seguito a un litigio con la compagna. Raggiunta la città etnea, si è spontaneamente presentato per denunciarsi nella caserma dei carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga. Ci sono sviluppi nell'inchiesta sulla corruzione alla motorizzazione di Palermo, dove oltre al direttore Angelo Pizzuto, posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, è finito in manette anche un uomo dell'ACI, nell'ambito della vicenda che riguarda una mazzetta da 5.700 euro. Nel Ragusano è stato completato il varo del nuovo cavalcavia in contrada Gerardo, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. L'infrastruttura, a campata unica della lunghezza di 42,5 metri, rientra nell'ambito dei lavori previsti per il primo lotto della nuova autostrada Ragusa-Catania. Sull'autostrada A19P, Palermo-Catania, si è verificato un incidente stradale in direzione del capoluogo etneo, all'altezza del chilometro 116, nel tratto compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta. Nello scontro, che ha coinvolto un autobus e un autocarro, più di 10 persone sono rimaste ferite e soccorse dal personale sanitario e dagli agenti della polizia stradale. Il comune di Misterbianco, nel catanese, ha ottenuto un finanziamento di oltre 74.000 euro dalla regione siciliana. Le risorse, assegnate nell'ambito dei fondi per la finanza locale previsti dalla legge di stabilità regionale, sono destinate agli enti che hanno adottato specifici strumenti per la gestione delle entrate. A Palermo, nel corso di controlli effettuati in via Lincoln all'interno di 8 aziende, 6 delle quali sono risultate irregolari, la polizia ha denunciato 6 datori di lavoro, tra cui 2 italiani e 4 cittadini cinesi. L'intervento ha portato alla sospensione di 4 attività imprenditoriali e all'emissione di ammende e sanzioni amministrative per oltre 100.000 euro. Una nascita speciale è avvenuta a bordo di un'ambulanza del 118 durante il trasporto di una donna in ospedale. L'equipaggio Delta 26, composto dalla dottoressa Licia Musca e dagli autisti soccorritori Sebastiano Fazio e Nunziatina Messina, ha prestato assistenza alla partoriente, portando a termine il trasporto con successo. Nuovi momenti di tensione all'interno della casa circondariale di Siracusa, a Cavadonna, dove un ispettore e 2 agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni detenuti. L'episodio è avvenuto durante una perquisizione straordinaria nelle celle, nel corso della quale sono stati sequestrati alcuni telefoni cellulari e i feriti sono stati medicati al pronto soccorso. Spostandoci al Porto Rossi di Catania, la procura ha disposto il sequestro preventivo di alcune aree dopo il ritrovamento di oltre 3.000 tonnellate di terre e scarti edilizi. I materiali sono stati individuati nell'ambito dei lavori avviati per ripristinare e mettere in sicurezza l'infrastruttura portuale in seguito ai danni provocati dal ciclone Harry. Sempre a Catania, la spazzatura presente nelle strade cittadine diventa protagonista di una forma d'arte attraverso gli scatti del collettivo fotografico Flashmood. Le immagini immortalano i rifiuti urbani trasformati in scenari di vita quotidiana, in una mostra definita dagli autori come un vero e proprio atto di denuncia politica. Nel messinese, il Museo regionale Francesco Messina e Salvatore Incorpora di Lingua Glossa apre eccezionalmente anche la domenica per accogliere i visitatori. Lo spazio espositivo ospita la mostra intitolata Picasso, il segno della libertà, curata da Mary Scalisi e aperta al pubblico fino alla fine di novembre del 2026. Per lo sport, in vista della sfida casalinga contro il Barletta, in programma allo stadio Angelo Massimino, l'allenatore del Catania, Emilio Longo, ha diramato la lista dei convocati che comprende 22 giocatori. Tra le novità figura la prima chiamata per Cabianca, mentre non saranno della partita gli squalificati Caturano e Masciangelo, oltre agli indisponibili Di Marco, Pagliai, Aloi e Torrasi, quest'ultimo ancora frenato da un problema muscolare. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Contesto a tratti ancora instabile nelle prossime ore in Sicilia, si segnalano localmente anche dei temporali, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime che saranno stabili o localmente lieve flessione, clima piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con ancora dei fenomeni, specie nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Le migliori.

0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che a Piccerillo a dormire un braccio a me. Te cantava Ninna Nanna, ti piaceva mi sentivo. Poi la scuola il primo giorno, quanta magra me che strilla. T'aggrappa sta giacca mia e non me la sa più. A Natale la letterina è una bambola di pelle. Sei cresciuta a poco, oggi è un altro compleanno. Tanti auguri signorina, vieni abbraccio mio papà. Oramai sei quasi fermo e io sono rassegnato già. Pensa proprio che un momento

mattina scanto mia e veniva a miscela. Ti rubava i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mossa in ora innanzi allo specchio. E quei tacchi, ma che fa? Andiamo, mettete i scarpetti. Oggi scendo con papà. E mo pure rinda a lui. Ci assomiglia sempre.

No, no, pomodorino no. Non sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni per me? Uè, beviti il latte bello e tu che tardi. E allora, ti accompagni, vabbè? A studiare luce, come quando il piccerino. Andiamo, vieni. Aspetta.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
8: Fotografia. Senza voce mi fai compagnia.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Con testo a tratti ancora instabile nelle prossime ore in Sicilia, si segnalano localmente anche dei temporali, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime che saranno stabili o localmente lieve flessione, clima piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con ancora dei fenomeni, specie nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Le migliori

0: Ming, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Radio.
1: Bella radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
1: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Mario Forte, quando ferne show bene.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvvisa te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando rendo all'inferno come se fosse l'ultimo resfemmo. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E come una scema ci crede ancora a chi sta amore.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 16:02.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Viterbo, un violento scontro tra due auto avvenuto a Nepi ha provocato la morte di una ragazza di 17 anni, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul fronte dei finanziamenti europei, il commissario UE all'economia Valdis Dombrovski, interpellato a Dublino, ha spiegato che i pagamenti del PNR non sono basati sui costi, ma sui risultati, evidenziando l'esistenza di un certo margine nella gestione della liquidità. Restando alle questioni economiche, l'indagine della CNA rivela che per la stragrande maggioranza delle imprese la spesa energetica è aumentata nell'ultimo semestre, con 3 piccole imprese su 4 che registrano rincari e un diffuso clima di preoccupazione legato alle tensioni geopolitiche. In un contesto analogo, secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, un eventuale nuovo shock energetico e il rincaro del petrolio potrebbero spingere l'inflazione all'altro livello, riducendo i consumi delle famiglie e frenando ulteriormente la crescita del PIL. Passando alla cronaca nazionale, a Roma un tredicenne che frequenta una scuola media ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio dopo essere entrato in classe per recuperare un debito. La docente, che non si sarebbe mai aspettata un simile gesto, è stata aggredita dal giovane, il quale ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai carabinieri. Sempre in merito agli episodi di violenza nelle scuole, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in un'intervista, ha sottolineato la necessità di una massima attenzione da parte delle famiglie e della scuola, indicando tra le soluzioni l'introduzione di limiti d'età per i minori sui social e, dove necessario, l'uso di metal detector agli ingressi degli istituti. A proposito di vicende giudiziarie di rilevanza nazionale, l'avvocato che assiste il fratello della vittima intervenuto sul caso dell'auto lanciata sulla folla ha depositato osservazioni per sostenere la linea, secondo cui l'indagato avrebbe agito con finalità terroristica. Per lo sport, il mondo del calcio piange la scomparsa di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, venuto a mancare all'età di 83 anni. Il club nerazzurro ha ricordato la sua figura, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tendenza per la giornata di domenica con sostanziale stabilità inizialmente sulla Sicilia. Cielo sereno poco nuvoloso. Poi entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali più probabili sull'entroterra e sulla parte ionica, quindi alcune zone della regione nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio, potrebbero essere interessate da acquazzoni o comunque dei rovesci temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, massime estive, ma valori non oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: Bella Radio.
17: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.
2: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. L'Orso Design Perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tendenza per la giornata di domenica con sostanziale stabilità inizialmente sulla Sicilia. Cielo sereno poco nuvoloso, poi entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali più probabili sull'entroterra e sulla parte ionica, quindi alcune zone della regione nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio, potrebbero essere interessate da acquazzoni o comunque dei rovesci temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, massime estive, ma valori non oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
1: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: dico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: acquistare oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio, la tua bella

Secondo me un tempo che non passa male, ma voglio che una cosa da sapere, se chi lo consiglia fisso rinda tutte le cose che faccio, e non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino, ma non ti preoccupare che tutte queste

0: Oggi che è andato come parlo tu, sora mia. Chi lo dialetto è bello proprio come me, ma che voto non capisco. E l'ha già voluto fare proprio per te far capire, ancora più, quanto sei importante. Te voglio bene. Te voglio bene, Ivana mia.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Francesco Merola. Parla con me.
4: Tu volevi.

0: quando uomo può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: Renault.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 18 e 3 minuti.
16: News.
17: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Al Policlinico San Marco di Catania, la Wiltux esprime forte preoccupazione per il futuro occupazionale di quasi 500 lavoratrici e lavoratori. Si tratta del personale impiegato nell'appalto dei servizi per operatori sociosanitari e ausiliari, attualmente dipendenti della società PFESPA. Sempre nel capoluogo etneo, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione straordinaria ad alto impatto nel quartiere San Leone. L'intervento, deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnate congiuntamente la polizia e altre autorità, con controlli e provvedimenti sul territorio. Restando a Catania, la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina, dopo che si era reso responsabile del furto di costosi capi di abbigliamento in un grande magazzino di via Etnea. Il giovane è stato bloccato dal personale di vigilanza prima dell'intervento degli agenti. Spostandoci sulla tangenziale e sulle autostrade, un incidente stradale si è verificato sull'autostrada A18, in direzione Catania, nei pressi del casello di Giarre. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli, nello specifico una Nissan, una Land Rover e un camion, provocando code di circa 2 chilometri e l'intervento sul posto di un'autoambulanza e di una pattuglia. Torniamo a Catania per segnalare un appuntamento televisivo. La città e l'Etna saranno protagoniste della puntata di Viaggio in Sicilia, in onda su Rai Storia. Il percorso alla scoperta del territorio è condotto dalla scrittrice Simonetta Agnello Ormbi e dall'illustratore Massimo Fenati. Ancora nel capoluogo etneo, un uomo di 30 anni residente a Paternò è stato denunciato dalla polizia per tentato furto su auto. L'intervento è stato reso possibile grazie a una pattuglia dell'esercito italiano, impegnata nell'operazione Strade Sicure e coordinata direttamente dalla questura. Sempre a Catania, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, la città metropolitana ha disposto per l'intera giornata la gratuità del trasporto pubblico locale su bus e metropolitana, estesa anche a tutto l'Interland etneo. Spostandoci a Noto, i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli nel centro storico che hanno portato all'arresto di un giovane trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina nascosti in un sottoscala del Borgo Vecchio. A Palermo, il presidente del consorzio autoscuole UNASCA, Rosario Allegra, è intervenuto sulle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il direttore dell'ufficio della motorizzazione civile e un impiegato dell'ACI, esprimendo fiducia nel lavoro della magistratura e l'auspicio che venga fatta chiarezza per tutelare l'immagine della categoria. Intanto, nel settore dei trasporti e della vigilanza ferroviaria, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Barcellona, Pozzo di Gotto, hanno arrestato un uomo di 49 anni, di origine italiana, che era ricercato in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche mentre si trovava a bordo di un convoglio. Passiamo a Siracusa, dove il Questor ha disposto una serie di controlli mirati per contrastare il fenomeno delle moto particolarmente rumorose e della guida pericolosa nelle ore serali e notturne, identificando complessivamente 61 persone nel corso delle verifiche. Segnaliamo inoltre una situazione di degrado urbano, segnalata dai cittadini in via Castellana. Sono iniziati i lavori di diserbo, ma i marciapiedi risultano ancora impraticabili, con le sterpaglie accumulate che, a causa delle piogge, si sono riversate direttamente sulla sede stradale. La spazzatura urbana diventa invece oggetto di riflessione artistica a Catania, dove il collettivo fotografico Flashmood ha realizzato una mostra incentrata proprio sui rifiuti presenti nelle vie cittadine, definendo il progetto un atto di denuncia politica attraverso gli scatti della vita quotidiana. La musica per fiati e il repertorio bandistico saranno infine protagonisti a Catania nell'ambito del Bellini International Contest, il festival promosso dalla regione siciliana che propone un calendario di appuntamenti dedicati al celebre compositore. Per lo sport, Massimo Paci ritrova la panchina, ma il suo passato è legato a doppio filo al Catania. L'attuale tecnico del Barletta ha infatti affrontato i rossazzurri in ben 15 occasioni nel corso della sua carriera da calciatore, oltre a due precedenti affrontati da allenatore. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
19: Tendenza per la giornata di domenica con sostanziale stabilità inizialmente sulla Sicilia. Cielo sereno poco nuvoloso, poi entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali più probabili sull'entroterra e sulla parte ionica, quindi alcune zone della regione nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio, potrebbero essere interessate da acquazzoni o comunque dei rovesci temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, massime estive, ma valori non oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
16: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
20: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stamore.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 9.
2: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste. Su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 e 59 minuti.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nelle scorse ore, nel sud dello Yemen, gli scontri tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno causato 48 morti in 24 ore. Secondo quanto riferito da fonti militari di entrambe le parti, 17 soldati governativi sono rimasti uccisi, mentre gli Houthi hanno registrato la morte di 31 dei loro combattenti nell'ultimo giorno. Sulla ferrata delle Anguane, nel territorio di Vicenza, un escursionista ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 100 metri fino al bosco sottostante, perdendo la vita. Il Ministero dell'Agricoltura dell'Honduras si prepara ad avviare un programma di bombardamento delle nuvole per contrastare la prolungata siccità che ha colpito il paese. L'iniziativa punta a stimolare artificialmente le precipitazioni per salvaguardare raccolti e risorse idriche in un'area di quasi 2 milioni di ettari, concentrandosi soprattutto sulla regione del Corredor Seco, dove l'aereo designato e il personale si trovano già sul posto. Il commissario europeo all'economia Valdis Dijmers, Valdis Dombrovskis, interpellato a Dublino, ha spiegato che i pagamenti del PNR possono non essere allineati ai costi, trattandosi di uno strumento basato sui risultati e non sui costi, con un certo margine nella gestione della liquidità per l'uso dei fondi. Intanto il maltempo flagella il paese, con un'allerta gialla prevista per domani in Calabria, Sardegna e Sicilia, dove si registrano disagi come a Palermo, con una famiglia bloccata in auto e salvata dai vigili del fuoco, mentre nei giorni scorsi si sono verificati smottamenti nelle Marche e una bomba d'acqua a Roma. Proprio a Roma, un tredicenne che frequenta una scuola media ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio durante un'interrogazione per recuperare un debito, ammettendo davanti ai carabinieri di averlo fatto a causa dei brutti voti ricevuti l'anno scorso. Sul fronte della sicurezza negli istituti scolastici, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in un'intervista, ha indicato la necessità di massima attenzione da parte delle famiglie, educazione al rispetto, docenti autorevoli, limiti di età per i minori sui social e, dove necessario, metal detector all'ingresso delle scuole. Il ministro Valditara ha inoltre annunciato che premierà e inviterà al ministero lo studente di origini congolesi, che venerdì mattina è intervenuto, bloccando il compagno di classe durante l'aggressione alla docente nella scuola media di Roma. A Genova, il prossimo 18 gennaio, comincerà davanti alla Corte d'Assise d'Appello il processo di secondo grado per l'omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco, il 6 maggio 1996 a Chiavari, per il quale è stata condannata in primo grado a 24 anni di carcere, l'ex insegnante Anna Lucia Cecere. Si aprirà invece il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di Ahmed Abdelaziz Said Salah Ibrahim e Mahmoud Said Samir Mohamed, due operai egiziani deceduti 4 anni fa in una baracca annessa a un cantiere per la ristrutturazione di una villa a Moltrasio, sul lago di Como. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è stato eletto in serata segretario lucano di Forza Italia durante il congresso regionale a Potenza, sottolineando l'importanza dell'incarico per il rilancio del partito nel territorio, nel solco tracciato dalla ministra Casellati. Secondo un'indagine della CNA, nell'ultimo anno per l'87% delle imprese è aumentato il livello di allarme legato ai costi energetici e 3 piccole imprese su 4 dichiarano di aver registrato un incremento della spesa energetica nell'ultimo semestre. Inoltre, secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, un nuovo shock energetico con il Brent a $140 nel 2027 farebbe impennare l'inflazione al 3,7%, provocando una perdita di consumi e un calo del PIL. Dal fronte europeo, il commissario Valdis Dombrovskis ha lanciato un avvertimento dall'Ecofin informale di Dublino, sottolineando che l'Europa non può permettersi di perdere la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, un settore che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, espone a rischio circa il 60% dei posti di lavoro europei. Per lo sport, la Juventus registra un grave infortunio con la lesione al legamento crociato per il portiere, un'altra tegola pesante per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, mentre Spalletti e i bianconeri perdono così un elemento importante della rosa. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tendenza per la giornata di domenica con sostanziale stabilità inizialmente sulla Sicilia. Cielo sereno poco nuvoloso, poi entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali più probabili sull'entroterra e sulla parte ionica, quindi alcune zone della regione nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio, potrebbero essere interessate da acquazzoni o comunque dei rovesci temporaleschi. Per quanto riguarda le temperature, massime estive ma valori non oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!
3: Carmen.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation torna tra poco. Bella.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
0: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.
6: Gianni Fiorellino. Simmo una cosa sola.
7: Tu prometti

0: super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Compilation. Posizione numero 11.

0: Ogni volta che tu vens, o guardo mi sastri e poi salargo come un umano. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, torna tra poco.

bella radio. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Solo su

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: amico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bella estate.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 19 e 58 minuti.
11: News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Al Policlinico San Marco di Catania, la Wiltux esprime forte preoccupazione per il futuro occupazionale di quasi 500 lavoratrici e lavoratori. Si tratta del personale impiegato nell'appalto dei servizi per operatori sociosanitari ausiliari, attualmente dipendenti della società PFESPA. Sempre nel capoluogo etneo, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione straordinaria ad alto impatto nel quartiere San Leone. L'intervento, deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnate congiuntamente la polizia e altre autorità, con controlli e provvedimenti sul territorio. Restando a Catania, la polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina, dopo che si era reso responsabile del furto di costosi capi di abbigliamento in un grande magazzino di via Etnea. Il giovane è stato bloccato dal personale di vigilanza prima dell'intervento degli agenti. Spostandoci sulla tangenziale e sulle autostrade, un incidente stradale si è verificato sull'autostrada A18, in direzione Catania, nei pressi del casello di Giarre. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli, nello specifico una Nissan, una Land Rover e un camion, provocando code di circa 2 km e l'intervento sul posto di un'autoambulanza e di una pattuglia. Torniamo a Catania per segnalare un appuntamento televisivo. La città e l'Etna saranno protagoniste della puntata di Viaggio in Sicilia, in onda su Rai Storia. Il percorso alla scoperta del territorio è condotto dalla scrittrice Simonetta Agnello Ormbi e dall'illustratore Massimo Fenati. Ancora nel capoluogo etneo, un uomo di 30 anni residente a Paternò è stato denunciato dalla polizia per tentato furto su auto. L'intervento è stato reso possibile grazie a una pattuglia dell'esercito italiano, impegnata nell'operazione Strade Sicure e coordinata direttamente dalla questura. Sempre a Catania, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, la città metropolitana ha disposto per l'intera giornata la gratuità del trasporto pubblico locale su bus e metropolitana, estesa anche a tutto l'Interland etneo. Spostandoci a Noto, i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli nel centro storico che hanno portato all'arresto di un giovane trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina nascosti in un sottoscala del Borgo Vecchio. A Palermo, il presidente del consorzio autoscuole UNASCA, Rosario Allegra, è intervenuto sulle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il direttore dell'ufficio della motorizzazione civile e un impiegato dell'ACI, esprimendo fiducia nel lavoro della magistratura e l'auspicio che venga fatta chiarezza per tutelare l'immagine della categoria. Intanto, nel settore dei trasporti e della vigilanza ferroviaria, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un uomo di 49 anni, di origine italiana, che era ricercato in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche mentre si trovava a bordo di un convoglio. Passiamo a Siracusa, dove il Questor ha disposto una serie di controlli mirati per contrastare il fenomeno delle moto particolarmente rumorose e della guida pericolosa nelle ore serali e notturne, identificando complessivamente 61 persone nel corso delle verifiche. Segnaliamo inoltre una situazione di degrado urbano, segnalata dai cittadini in via Castellana. Sono iniziati i lavori di diserbo, ma i marciapiedi risultano ancora impraticabili, con le sterpaglie accumulate che, a causa delle piogge, si sono riversate direttamente sulla sede stradale. La spazzatura urbana diventa invece oggetto di riflessione artistica a Catania, dove il collettivo fotografico Flashmood ha realizzato una mostra incentrata proprio sui rifiuti presenti nelle vie cittadine, definendo il progetto un atto di denuncia politica attraverso gli scatti della vita quotidiana. La musica per fiati e il repertorio bandistico saranno infine protagonisti a Catania nell'ambito del Bellini International Contest, il festival promosso dalla regione siciliana che propone un calendario di appuntamenti dedicati al celebre compositore. Per lo sport, Massimo Paci ritrova la panchina, ma il suo passato è legato a doppio filo al Catania. L'attuale tecnico del Barletta ha infatti affrontato i rossazzurri in ben 15 occasioni nel corso della sua carriera da calciatore, oltre a due precedenti affrontati da allenatore. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: La tua bella estate, bellissima estate.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano furumare. Ma basta i tuoi incontrare per 2 minuti e ma basta i capini non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramello, solo che tu riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Che vorrei, ma
2: Gianluca Di Palma, a regina di sta città.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
4: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella.

colui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Gianni Vezzosi volesse fermà o tempo.
1: Guarda ma vedi sto caso.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Ida Rendano, maledetta.
2: Lascia stare, per dimanata sera.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

bella radio. Franco Ricciardi, Si Cestaie.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
2: Maria Nazionale, palcoscenico.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: Canzoni napoletane. Daniele De Martino, quanto costa una storia d'amore a metà?
1: Ci

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Checco Dani t'ha già tradito.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Antonio Cannata, Nannare.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer
1: Station. Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Bella radio.
1: Summertime. Mimmo Dani, io canto.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: C'è fatta amora così.
2: C'è fatta amora così.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rico Femiano, sonnammurato. T'aspetto.

0: Bella radio.
1: Maria Nazionale, Scalinatella.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Granatino.
0: Ivan Granatino e Giusy Attanasio vi

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi te volessi spiegare tutto quello che provo per st'amore. Ma poi tu guardi e resta incantata e non trovo mai parole. Pare un suono sta realtà. E se è un suono, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nel momento brutto mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.